0: wa to si atare e ba onuwa mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti me mo biti awon eniyan duro si to wa pori re ni bi me mo ipejopo ti won tin tako lowo lowo mo pe ogun Olorun ni ja nitori oro re loruko Jesu ogun orun gbe oni ja
1: amen
0: ogun Olorun gbe oni ja
1: amen
0: ori oni gbabode
1: amen
0: ori omo re oni gbabode
1: amen
0: ori oni gbabode
1: amen
0: ori omo re oni gbabode
1: amen
0: aye oni ri omu
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: la re to ge loruko Jesu igbiyanju re olowo so di bukun fun
1: amen
0: in the name of Jesus.

0: Hello, Ekaro.
1: Hello, sir.
0: Yes, Ekaro.
1: I'm not going to be able to do it.
0: 09062 odometa 949. Hello, Ekaro.
2: Hello, sir.
0: Yes, Ekaro.
2: Hello, Mr. Tofik.
0: Hello, sir. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.